0: Eguemos comercial programa Nostra Terra e Nostra Gente. N'altra volta, siamo qua, pesche paghe do Maggiero. Qua da comunità di São, qua di Guamirim, São Miguel do Oeste. Un saluto a tutti quei che sono qua, quei che sono venuti qua, di questo giorno che abbiamo grava il programma per questo sabato, giorno 23. Un saluto per tutti gli altri, anche per quei che ascolta per la Radio Oeste 93.4. Un saluto per gli altri. Tutti grazie ai nostri compagni, il Cristio Kaiser, anche lui che coordina i bottoni, sempre. E un saluto per quei che si venite qui insieme con noi. Buonasera del Maggiero.
1: E buonasera del Tony.
0: E andiamo avanti perché abbiamo tanti suonatori per cantare dopo di noi del momento italiano. Allora facciamo adesso
1: la Virginella.
0: No, la Gigia, le malada, poaretta, no? E allora, Zoscarpo.

Isso, abbiamo fatto allora la Gigia le malatta. Poaretta della Gigia. Dopo noi, prima abbiamo nostri nostra canzone italiana e dopo noi ricordiamo anche dei nostri patrocinatori. Che abbiamo quasi 20 persone che cantano dopo del momento italiano. E andiamo avanti. Allora, abbiamo adesso. Mi voleva maridarmi, ma come non ho mia gatana natosa che mi voleva, sono restata senza donne, no? E allora, Zoscarpon!